0: Ok, ho già massimo un tasti. Ah, ok, ho mini tipo Lambotti. Ok, ho deciso di
1: Stato
0: usare Waitend, Type of Cargo, se già lo so. Ok,
1: ok.
0: what are you, Bank Africa?